0: e mercicilla celle, tra la la la la la la, latticelle in quelle, tra la la la la la, tu ne cingene lì, ten muscino toffe nippe, u tolci caste glase, rubine in ostinale. O san, o tolli stimfa aere, di peni alla feine, che feini alla feine.
1: Sosan, sosan, sosan.
0: Bei es gibt den Anerkern, Anerkern, links im Blatt, nur wenn es den Schampan.